Här har du nästa, signor. È permesso! Voglio trasso, fai una passata di campanile subito, eh? Oh, bravo, bravo. Geremi, stato qui, stato qui. Buongiorno e buonasera, che sia stagione, vierno o primavera. Accominciamo a San Cinziato qua a Stagnere, voglio una passata, eh? Oh, cucupierci d'amore e trocolo, ciscele e ramere. Ciucciui, va vattenna, torna a me. Mandami un poco di allegria, levami ogni appecondria. Sentitemi buono, andiamo con c'è. Ciucciui, c'è la mina la passata, il logo io. Seconda passata, andiamo fuori al balcone, signora, rapido. Obbilogo conscienza per sta situazione. E picchi pacchi e papocchia, levami stupidi picchi e sciosciamo per i pacchi. Ehi, una tangenziata, andiamo con c'è. Ciucciui. La passata in scienza, pure buon marito vostro, in vicenza, e pa' abbonarmi a una crescenza, carino vico, vendeva sigarette senza licenza, ma con crianza e conoscenza. L'anno passata, c'era mio, e loco io. Un scienza acca, un scienza là, ogni malucchia da tua. E mo, signor, ma ci dice una bella cosa, state per buono, non accuncè, ciò, e allicurtatevi che per qualsiasi cosa, chiamate che Nardiello sta acca. Con Maruta, che ogni male studio. E amuncene, voglio!

Se esiste un cielo azzurro sopra il mondo, è questo cielo profondo, solitario, misterioso, mentre Lipari dorme. Io monto sulla collina dove il pino è un gigante insonne e subito la notte mi regala il suo mistero, l'accecante magia delle costellazioni, la popolata solitudine di questo universo azzurro, meraviglioso. Guardo la stella polare, la preferita, quella che indica il sentiero al pellegrino. Non ti perdere, amico, non ti perdere. Io ti mostro il cammino, lontano, molto lontano dopo il grande mare, c'è la tua pampa, la tua casa, il tuo cavallo, la chitarra,

Sfondo la collina, carico di tesori luminosi, di ricordi amati. Scendo la collina e dico grazie, grazie Libari, per il tuo miracolo, per avermi regalato silenziosamente quello che non ho mai perduto.